0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka din ya data e tlong thusang hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dili ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Step, baby. Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Tebeletso e ratwa. Le sedi FSM.
4: Ke Joha Dikalani. Le emotsho moratuwa. Ho le sedi FM fela. Le sedi FM ke molelwa. Raso etli samposo selo di fase ho ntla basotho. Ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana le etong la bona la bophelo ba katleho.

0: bona denkalakatha boys ke baraba mandoza respect life tsedisa dipina se ke di ratang haholo tsa mandoza impilo boy yes
1: e ke tshwetse ke shebile hore Dolly Parton ha sale ho patlalatswa ho hlokala ha hae le ho patwa ha hae dipina tsa hae se di streamwe magetlo a fetang 1,143% go hore batho ba ile mbalo di mamela ba di mametse ho feta pele me ke a ipotsa hore mohlomong a bile mafa jwang bane ai di dientse chalete tsusang hana jwang ai dientse chalete ngwe ya mpho
0: ai ba setse ka nete ba tlasala ntlebile ke bone ke tswa ka jeno ke sheba ha ke kena social media money ke hlokomela hore ntate mafukati ntate wa
1: hlokaetse ntate inos
0: re kile ga bua le yena ka tabatsena tsa dipere
1: magetlo
0: ka tabatsena tsa dipere
1: re bua le yena re buile le yena magetlo ka nne
0: na tsi bahala ho loke mongwa batho ba batho ba pele ba
1: di joke
0: ya ba di joke ga itse ya ka ka swetu ka mona e bile ona hliana le a kwetlisa bana ka tsona tabatsena tsa palama dipere sentse re tshojolo ba ha mafukate ka ofela re fitisa matsidiso a rona ka nnete ntate inos e hlilene le motho wa moholo Afrika borwa mona
1: a holo a utlwa
0: jolo tabatsena tsa

Freistata, Makufe, e khutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Magong Bloemfontein. Ho ketika mmino le botshaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Compu Ticket. Makufe e kgutlile.

0: lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamedi ere go bapalle dipina tsepedi tse qalang ke pina ya sechaba anti Jesu o nampona ke tlo bapalla le bo se khobela o tshojalo le yena hore ampitsa a re tlo ho nna o fole matswalo re renke sechaba

0: tsa kgetho ya gago gore na wena o kgetha mang a pina tsena ke diletse tse dipedi di a tshwana setšhaba le lebo se kgobela empa fela e mong le mong a bina ka tsela ya gae 086 000 3084 ke nomoro yaka ya mogala lesedi FM mo mamedi dumele ke teng o kae mme
1: Mantha
0: Mangope, ke lebile Mantha Mangope, le Sedi FM dimela.
2: Actually,
0: hi ntate.
2: Hello.
0: Ndate, ah china.
2: Kali kwale
0: se hlakile ha ni tjene. Hello.
3: Mantu,
0: Dimela. Ke tengwe ka ngwana.
3: Ke ntate se tsha ha monate le gato la ntate se tsha ba le gato.
0: Ke le vila, o ikwe. Ke
3: mmelo mpakane.
0: O ikwe se ba tumelo, bye bye. Ah, o ikwe se ka nete, o ikwe se boholo ba re re rata ha ibinwa ke se tsha ba padi. Yes, Chava, Kaitiriaka, Relebuha, Banseba Rata, Utalwena, or Banseba Rata, Auslevo, Manakasiba Rutalika Hav. Harinkapina, Itlaka, William Sejake, Ekidumeti, Busi Hatebe, Kidumeti, Impahe, Repelikia Hubona, Kifite, Kamanakama Binkil, and Hopalashe, Mumabidum with Lakita Dibapala, Dilipe, Dilatelana, Ibewena, Umpaurna, We Ratile, Hai Binuake, Sibini, Sifing, Outra Didiatwan. Bare e ke dumetse e mong lena re e ke dumetse wena o so tlaetsa qeto he horna ebe ke mang o tlang a bina ha monate ho feta e mong ere ke fete mona he ke a gutla
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ke lebile ha ho le ho tsholana tsama ya hantle o ile o phomola ya ha o timaka jeno o e gathile re tlo boela re tsena hape le wena a kwano sia le moyeng na kong e tlang mo mamedi o fela go le jwalo le nano le ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsiari re pele re tlo kena go tseo go di tlhopisitseng ka jeno ke fetele

0: when it being here. DJ Pepsi. Mm-hmm. Pride.
1: FM. Di botswa mona he ka throwback Thursday pitsa mo tlhola Daft Punk one more time. Ha tla di botla go ke botlhandi tsa ba sa go botlhano o di balola ke sibuhu di Kenny totlisa modupi.

ke lebuile ha holo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ha jwale ke le nana la ditaba la matshohlo le sedi FM me lona le re letlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mo re fetela ho tsietse mohala di hore balla ditaba tsa hora ya botslelang.

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Sa dipapadi ho lesedi FM.

pina ila actually ho ngolwa ke Ben E. King selemo sa 1961 I stand by me e go nketse na bo singwe na hle bino ke sil go ne tsebele song e ya lesedi. Ke la bona bekeng re moho ke lenane ho re le ba ho re nyela tshimele be se medi la ka lebetse ke dikeledi magazine mabedi hantle bo sekeng ho ra ke ya borobong taba sena tsa ho ra e borobong re di banelwa ke Kenny Modupi.

0: tsena tsa ho raya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi ho renyane ya le show mesuski
1: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

isa masapo ho beng. Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

0: Freistata Makufe e gotlile mo kgetse mo holo o Makufe o tlaetsa hala magong Bloemfontein ho kgetse ka mmino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlomamela mmino wa bodumeng ama piano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le tshimbedi lwetse 2026 ditikete dia fumane ya hona jwale mane computer ticket Makufe e gotlile
1: Basotho kopana
2: Basotho kopana
1: lo nalile ya bo pina in mme re khwaelane dikopo.

tete tlanga khae fa semenya se bele tsenga ratunga ya lesedi ore no malanga ba di hantle di ba tla hore ke a le shome me di tabatsena sa o qetela sa lesatsi ga di balwa ke Kenny Modupi.

sana setlhopha sepi sa ka gore ke 047 ba re wanongo wam go na le e nngwe dipina tse ratong a go letsa tsona setlhopha mo ba tsamayang teng le voice nova ba re o botle ba lwenzakazi go ne ntsang di berongo ngendlele right Afuna bona kana kankela Jesus Brothers Sandy Kutembi Sutando shebe me so sukile shwe me pele re kana ho renga ya le shumelo mo so le mongwe Asebele so ke ra thonga le sedi la ka le bitso ke dikeledi magesene re me so le fetela ho renya le shumele me semedi

0: Hallo, DK. Ke la vasengalo ka Matlakeng Zastron, ku mametse ke le ka mona ka Zastron Matlakeng 88.2. Hare ausi, mino o monate Matlakeng Zastron la vasengalo tango.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mopo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E palle ha monate le ho tlisa nyaka lo le lesedi bathong bohle. Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima. Mamela lesedi FM le kubula 98.4. Kapa o ka kena ho SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa. Re mmoho ka labone ho lesedi FM le dikeledi magazine. Mwana.
2: Mo rotlo sa poqo ka hlanaka.
1: Ke molelo.

If you don't know me by now, simply wait. Atsebele singa tswanga ya lesedi. Metso se ke masume a ama be tena ngale metsemene re furaletse hora ya lesumele mo tso o le monga. Aba di monna le bona re le ba nteng ke hore nyane ya lesumele metso e medi. Mo ke tla se ya masunga khaitsedi a ka ke tsholo loka oke. Re tla qhoba busulena ho thore nyeno ya lesumele metso e medi. Ho fetlela horeng ya bobedi pele ke tsebela na dumela hore hle jo le kha re se re tla kena mafelo nga beke tsena ha o tla kena letong ha o tla le ba di tsebeletsong wa se batlanga di fapane o so tlokometse hona o lokela ho ithlopa ka tsela efe ha ho le jwang re shebile tlokomediso e ntshitsweng ke babego ya bolepe ka boemo ba le hodimo me ba ntshitse boemo ba bone bo tlokomedisang ka dipula tsa mahadi ma se tla tsama le dipula Seza mayanga le meya itsukutlang ka mathla ka mona ka province ya Free State ka mona ka Northwest to Northern Cape hotwa ho sane ka kalabohlano me sena sentse so bontsha wetse ho rena o go ithlophise jwang o nke di a parodi fe ho go tla ska iphumana o tla letse ke na ebe go bona eno ntso ka di mamasolang ka ba thupile kwana kana ka di mama solanga ba thupile kwana le di jase le di jeresi jalo jalo hlotsa me wi thopile weso hlotsa me wi thopile a ho le jwang wena ya tla le ba ka bona ka bo Free State Northern Cape Northwest jalo jalo o tlo tsebe weso hora maemo le hodimo ka lebellang mafelong ana a beke ke afi ka bona ka Eastern Cape bile ho thoka lebellwa le ho kgetheha ha serame raba le ho khetsa ha se ramelo di bakeng tse ka le boya bo phirima ka mona ka dihlabeng ke tla le hore ntse tse di tswenjelo ke ka ntho ena ya bego ya bolepe jo le hlokomela ho se hlele ha o letse le mono le ha o le lapeng di bakeng tsena se ntse ke di hlalositse hore lwana o tloetse bonete mang hore tsohle tse o di etsang di bolokehile me di baka se tshwana le botla sa marokgo mo metsi anwelanteng a go di qobeka hohle hohle sentse ke bo lwana le mogane ya tla le ba di bakeng tsena ka pa he ya dulang di bakeng tsena tse seng di hlalositse di province tse tshwana le Northern Cape Eastern Cape the province in Free State, the Northwest, and so on.

0: Le risoschi che le sono che manca blomo, che le sono che manca blomo, che pomolo. And the last hour.
1: Mo so solo ko khotso mme ko tsere ka 88.80 ke so mpisa o ka ne N5 ke kena Bethlehem mona ke ngilwa tlase ka Natala ke kena ka Bethlehem ka mona ke hona mo di party tsa ka di leng teng ngwana mona ga re le boe mo so solo ko hle ka mmino mona a tlhe re ya
2: au DJ ai fetse ja motho ei 87.7 ngwana mme ke lehlona ka moo ka ra thanda DK ei mmino o o letsang ngwana mme ai kgetsedi ya ke o kwadile ga shipo ngwana mme ntse ke theoetse ngwana mme ntse ke theoetse DK ntse ke theoetse ngwana mme ntse ke laisha mo tsa NV transport mo e yaka moo ka aluale ngwana mme mo gakarene ngwana mme ae
3: lainesoski Nagin Jamahaba 90.3 Kilkubule Gujiranga Tabekil Holona Kilagamunagara Tropa Bordaville, Kilagaran Toronto. You could meet a girl, Kinalwen, until the last hour. Okay, shorter. Yes, baby.

o tshwa le tshena area ene phelo ha e sa le mozwing ke ha e sa le skompo mai a o se ba pala diketo ka yona seno mnikazi se bere se ke ga tsenga le sedi can get the people love makes things happen Pitch Black Afro and never let you go ametse se mihlano pele re kana ho renya lo shimele metso e medi aba di nete fela kore ho bile mona tia ho lo ba lwena busumbo na ho tlo re nyane bo bedi ho botlela mona mo re seng re le teng monna lona ke gaohana ntseng re gaohangwa ke ho ga ya le shumele metso e medi but hey na di feel like mana na o tle a tla latela tsebeletsena e ga tswang kwena ho tlo re nyane le shumele metso e medi ho fetana nna lona ba re tia na hapa na maqhubunga khaso ho renge bo bedi ho sane tla belela bo hlano ho fetela ho reng a ya le shumele metso e medi la ka le bitso e ke di le di magesene ke motengwa ha molete ke motho wa madifela na kwena ya tsulangku a ibe hemo ke kenge fole ha ke tsoka ndo tsengkhaitse ya ka tsholo loka oke ga qhoba busulena busu ha ba bo monadi ofela re tena happy o sane

0: sebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Tembisa. O batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Mumamedi dumela hle, dumela monga feme, dumela thatohatsi, dumela, dumela wena ngwaneso ya mmametseng hona jwale. O phetse jwang hle, o phetse jwang, o phetse jwang. O bile jwang maobane. Ke la bohlano ka jeno, re na le metsotso e mmedi re le kenetsatsing la bohlano. Ke lebile Lady Soski. Ke a bona na nkgopotse ka jeno jena o ntsa ntetsetsa fela, Ke re o nkisa ka. Ke nne. Mabe di tumela hle. Hare ho reng ya bobedi nna le wena ke tla be ke o sia matsonga emo tso moratu wa lana nengola di thewa di kalaneng o sa le teng emo nga phofo tsholo le o ka o ke e ho tla ba monna ti ke la bohlano ka jeno ka jeno ke batla ke lukile thoza ga di letsa lo bokana maobane di batlile di ba manyoka ke sa ke le teng emo be di ke la bohlano ka jeno hle dumela ebe o ketsa zila la tswalo ka jeno hle ngwane sa ba ho le jwalo hle le di 4 tsa September Morana khotso ampolokele wena hle a o boloke a o fe matla a o fe bohlale o fole moyeng o fole nami o fole le maikutlo o be shapa utle o be shapa man o sale tenge mongaphofu RQB le Serie F

0: Pito Msibano phatlaletswe e le mokwetlisi wa Bafana Bafana e seng jwalo ka Swastar S appointed S. Well, how about our story?
1: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mabedi o mametse tshebeletso e kgolo.
4: Freistata, Makufe, e kgutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa budumeng, ama piano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.
0: Kyota. Yes.
5: Mamela
6: Suka
5: Suka
6: Fonyani Sita